0: Ràdio Arrels.
1: Pagia de la Ribera, 95.
2: Una garetza morta e balla un temporale. Ciuimo a nostra porta, core, core o male.
3: Stasera, mio figliolo, faccio un freddo fuori. Stasera, mio figliolo, ci nemo già buon'ora.
2: Domani verrà giorno e puoi rimanda. A dicerai tu a strada io campa.
3: Ma sai, in casa nostra c'è tante cose a fa. Domani verrà giorno, lasciami sonia. Stasera, mio figliolo, faccio freddo fuori. Stasera, mio figliolo, ci nemo già buon'ora.
2: In occhio erano, non ci ha abbandonato. Volterà piano piano, anche lui si è calato.
3: In occhio a speranza, non ci ha mica lasciato. Dalli pazienza, anche ella è tribolata.
2: Domani in casa nostra c'è tante cose a fa. Avvicerai tu a voglia di campà.
3: Stasera, mio tesoro, faccio freddo fuori. Stasera, mio tesoro, ci nemo già buon'ora.

potrai cambiare volto. Se vuoi che vada via, potrai cambiare nome. Se vuoi mandarmi via, potrai scriverti in faccia: stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai